0: la koko ikoni ti e o koko kan lori ero radio yin.
1: E kabo Diamond FM ni won pe bi.
0: Awa ni ore timotimo ti eyin yan la yo. Ogbon tarigi ni wa ikoni tontan. Nyerin nyerin. Diamond FM fun igbadun ti yin nikan ni o.
2: Shiri, awon oro ikoko oro ta le so leti eniketa mo di sokan mo so sori aye lo jara mo si foro loka so sita lori eto lawo lesun nibiti ashiri yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori shirishi si ona abayo latenu awon ologbon onimo Oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM